0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo venerdì 19 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriamo dalla Francia, dove il presidente americano Donald Trump ha siglato l'accordo preliminare per la pace con l'Iran durante una cena alla Reggia di Versailles organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron al termine del G7 tenutosi in questi giorni.
3: L'accordo è stato molto criticato negli Stati Uniti ma anche in Europa, perché molti pensano che sia più favorevole all'Iran che agli Stati Uniti. Si può dire con certezza che l'accordo è favorevole a tutte le economie occidentali, perché la situazione rischiava di diventare drammatica.
2: Queste le parole del giornalista Giampiero Martinotti in collegamento da Parigi, col quale abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma. Parleremo poi degli ultimi numeri dell'immigrazione qui in Australia con l'aiuto dell'agente di immigrazione Manuela Canini, per poi passare alla ricca programmazione televisiva settimanale di SBS. Tutto questo e molto altro dopo però il giornale radio, questa mattina a cura di Domenico Gentile.
4: L'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato firmato a distanza. Durante il weekend dovrebbero iniziare i negoziati della seconda fase. Nuovo attacco ucraino su un impianto petrolifero nei pressi di Mosca. Le comunità etniche critiche della politica di One Nation sull'immigrazione. Sport, pareggio tra Sudafrica e Repubblica Ceca e la Svizzera travolge la Bosnia Erzegovina 4-1 ai mondiali di calcio. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di venerdì 19 giugno 2026. Iniziamo dall'accordo fra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump e quello iraniano Massoud Pezeshkian hanno firmato a distanza un memorandum d'intesa per porre fine al conflitto. Trump ha firmato il documento a Versailles alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, mentre Pezeshkian lo ha firmato a Teheran. La firma di Trump è avvenuta nel corso della cena ufficiale offerta dal presidente francese a conclusione del vertice del G7. La cerimonia della firma, prevista in Svizzera, è stata annullata e il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che è stato deciso di procedere con una firma a distanza da parte iraniana.
5: A meeting was scheduled in Switzerland for the official signing of the text by the two sides. Over the past 24 hours, we reviewed this further, and ultimately we concluded that it was a better idea that the text was signed by the presidents of both countries without physically attending a particular place.
4: Il vicepresidente americano J.D. Vance afferma che inizia ora il periodo di 60 giorni per il negoziato tra i due paesi, che include anche il programma nucleare iraniano, e che il blocco navale dei porti iraniani è stato sospeso. Vance ha anche sottolineato che Israele deve rispettare l'accordo di pace e che ogni attacco in Libano è inaccettabile. Secondo il vicepresidente americano, la seconda fase del negoziato potrebbe iniziare proprio questo weekend in Svizzera, sempre che la delegazione iraniana riesca a raggiungere il logo dei colloqui.
6: Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. You're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks, how do you destroy this highly enriched uranium, all that stuff. That you really just have to get into the nitty-gritty on. So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan.
4: Intanto Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano per il Medio Oriente, ha annunciato che l'Iran inviterà gli ispettori della IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti nucleari e ad avviare le attività di identificazione e scavo dei depositi di materiale arricchito. Passiamo ora alla guerra in Ucraina. Decine di droni ucraini hanno colpito tra ieri e stanotte una raffineria di petrolio russa strategica situata nei pressi di Mosca. È il secondo attacco subito da questa infrastruttura nell'arco di una settimana. L'azione ucraina avviene a poche ore dall'incontro tra il presidente Volodymyr Zelensky e il leader dell'Unione Europea e della NATO, durante il quale ha ottenuto un nuovo sostegno per contrastare l'invasione russa e ha sollecitato gli alleati a intensificare la pressione su Mosca. Zelensky sottolinea che è necessario incrementare la pressione contro Mosca.
7: Putin is not stopping this war. He insists on continuing it, so the pressure must grow. Every project supporting Ukrainian drones and our weapons production in Ukraine, and together, of course, with you, with partners, and every sanctions measure against Russia for this war, all of it must grow.
4: E l'ambasciatore australiano presso la NATO, Angus Campbell, ha annunciato che l'Australia parteciperà al pacchetto di aiuti per l'Ucraina con la fornitura di equipaggiamenti militari per un valore di 100 milioni di dollari. Questo porta a oltre 1 miliardo e 800 milioni di dollari il totale degli aiuti australiani destinati all'Ucraina dall'inizio della guerra. E a proposito di NATO, Steve Hexett ha annunciato una revisione di 6 mesi condotta dal Pentagono sulla presenza delle forze americane in Europa. L'inviato speciale dell'ex presidente Trump ha dichiarato che l'esito di tale revisione dipenderà dalla rapidità con cui gli europei si assumeranno le proprie responsabilità in materia di sicurezza. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ammette che gli alleati europei devono fare di più.
8: You will still find allies holding back a little bit and needing to do more. And I think what he tried to do today is to keep the pressure on. And I think that's good. The US is by far the biggest ally in NATO. US economy is over half of the total NATO economy. Keeping that pressure on whilst also acknowledging that a lot is happening. And I'm happy he does this because we need to speak the truth to each other. This alliance is going through a massive transformation, probably the biggest transformation in its history.
4: E veniamo ora in Australia. Organizzazioni multiculturali hanno condannato la dichiarazione della leader di One Nation, secondo cui l'Australia dovrebbe essere una società monoculturale. Sia la Federazione dei Consigli delle Comunità Etniche che la Federazione Australiana dei Consigli Islamici hanno paragonato le proposte di One Nation sull'immigrazione alla White Australia Policy. Il presidente della Federazione Australiana dei Consigli Islamici, il dottor Ratan Junaid, ha respinto quelle che ha definito le continue richieste rivolte ai musulmani di dimostrare la propria lealtà all'Australia.
9: Muslim Australians are not guests. We are not a problem to be managed. We are not a security risk to be explained away. We are citizens, neighbors, workers, students, parents, volunteers, professionals, business owners, community leaders and public servants. We are part of Australia.
4: E restiamo in Australia. Il leader dell'opposizione Angus Taylor afferma che le modifiche alla riforma fiscale annunciate dal partito laburista non sono sufficienti. Il primo ministro Anthony Albanese e il ministro del tesoro Jim Chalmers hanno annunciato che il governo innalzerà da 2 a 10 milioni di dollari la soglia di fatturato per ottenere l'agevolazione sulla capital gains tax, ovvero l'imposta sulle plusvalenze relativa agli asset attivi delle piccole imprese esistenti. Angus Taylor sostiene che questa misura non è sufficiente.

0: What I would welcome is scrapping all these taxes. The lot. It's got to go. I mean, this is a tax on aspiration. It's an absolute assault on reward for hard work. And I know that reward for hard work has powered this country for a long, long time. And this government is punishing hard work. That's just how they see the world, and they've got it wrong. Scrap the lot. Start again.
1: E un coroner del New South Wales ha raccomandato di riaprire le indagini sulla morte di Mark Haines, un adolescente indigeno del popolo Gomeroi, deceduto a Tamworth nel 1988. Il vice coroner Harriet Graham ha evidenziato che il razzismo ha ostacolato le ricerche della verità. Il giovane fu trovato sui binari con un asciugamano sotto la testa e un trauma cranico, ma poche tracce di sangue sul posto. La polizia ipotizzò suicidio e incidente, mentre la famiglia ha sempre creduto in un atto doloso. Coral Toomey, cugina della vittima, ha dichiarato che la madre di Mark sarebbe soddisfatta di questa nuova decisione.
2: To know that it is still going to be investigated by senior police and hopefully get a better outcome for what happened to Mark.
1: E l'ufficio di statistica ha annunciato che secondo le previsioni nel 2025 il movimento netto di persone dall'estero verso l'Australia toccherà il livello più basso degli ultimi 3 anni, fermandosi a poco più di 301.000 unità, con una riduzione di quasi il 9% rispetto all'anno precedente. Questo indicatore riflette il bilancio tra chi si trasferisce stabilmente in Australia e chi invece la lascia. Nonostante questa si prevede che la popolazione australiana continuerà a crescere grazie all'aumento naturale, registrando un incremento dell'1,5% e raggiungendo i 27.800.000 abitanti. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano e 61 di euro. Sport, campionati del mondo di calcio. Nel gruppo A pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Nel gruppo B vittoria della Svizzera sulla Bosnia-Herzegovina per 4-1. Le altre partite in programma oggi sono Canada-Qatar, che è appena iniziata e le due squadre sono dopo 11 minuti sullo 0-0, e Messico-Corea del Sud, che sarà invece giocata alle 11. Ricordiamo che tutte le partite vengono trasmesse in diretta su SBS e SBS On Demand, e ricordiamo inoltre che domani mattina alle 5 l'Australia affronta gli Stati Uniti. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo parzialmente nuvoloso, 18 gradi. Possibilità di pioggia ad Adelaide e Melbourne, la temperatura è la stessa, 15 gradi. Hobart e Canberra invece pioggia che aumenterà di intensità nel corso della giornata, 15 gradi ad Hobart, 14 a Canberra. A Sydney possibilità di pioggia, 21 gradi. Brisbane e Cairns cielo parzialmente nuvoloso, 25 gradi a Brisbane, 28 a Cairns. A Darwin invece possibilità di pioggia, punta massima per oggi 30 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: persone e storie da tutto il mondo su Dateline, il programma pluripremiato di documentari di SBS. Guarda Dateline ogni martedì alle 21.30 su SBS e in qualsiasi momento su SBS On Demand. Scopri cosa c'è in programma sui canali televisivi e radiofonici di SBS. Visita sbs.com.au/guide. SBS Food su canale 33 ti porta a conoscere le destinazioni più deliziose e i nomi più famosi nel mondo della cucina locale e internazionale. SBS Food, 24 ore al giorno sul canale 33. I migliori insegnanti cercano sempre modi per ispirare i propri allievi. SBS Learn ha risorse online in linea con il curriculum per tutti gli insegnanti. Visita sbs.com.au/learn.
1: SBS Audio.
0: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
0: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
1: sbs.com.au/audio.
0: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.

0: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo venerdì 19 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Buongiorno Carlo.
1: Buongiorno a te Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
0: Questa mattina apriremo dalla Francia per analizzare l'accordo di pace preliminare tra Stati Uniti e Iran, firmato dal presidente americano Donald Trump durante una cena alla Reggia di Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron, e fare un bilancio del G7 tenutosi negli scorsi giorni a Evian.
1: E poi ci spostiamo in Australia per parlare insieme all'agente di immigrazione Emanuela Canini della decisione del governo di ridurre i flussi migratori verso il paese, come funzionerà e soprattutto quali sono veramente i numeri dell'immigrazione.
0: Spazio poi alla guida TV settimanale di SBS, per poi in seconda ora parlare di automobili italiane qui Down Under con Gianni Di Rocco, fondatore dell'Italia Made Social Motoring Club, ma spazio anche all'impegno civile italiano, sport ed eventi.
1: Cioè, a proposito di sport, c'è qualcosa che forse non ci ricordiamo bene, c'è una Coppa del Mondo di calcio che è in corso di svolgimento, anche
0: fingiamo di non ricordarcene.
1: C'è, ne parleremo nella nostra seconda ora, rimanete allora sintonizzati sulle nostre frequenze fino alle 10.
0: E apriamo questa mattina dalla Francia e nello specifico dalla Reggia di Versailles, dove mercoledì sera, ora locale, il presidente americano Donald Trump ha firmato una copia dell'accordo preliminare per porre fine alla guerra con l'Iran, che a sua volta ha confermato l'intesa raggiunta. L'accordo è stato dunque siglato dalle parti a distanza ed è stata annullata la cerimonia prevista in Svizzera.
1: La firma è arrivata durante una cena organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti e in conclusione del G7 tenutosi sempre in Francia e Evian. G7 di cui sono stati affrontati diversi dossier, dal Medio Oriente al conflitto russo-ucraino fino a temi economici, e che Macron ha definito oggettivamente riuscito. E noi abbiamo parlato di questi temi con il giornalista e corrispondente da Parigi Giampiero Martinotti, al quale abbiamo innanzitutto chiesto quali sono i contenuti principali dell'accordo tra Stati Uniti e Iran firmato da Trump a Versailles e se la Reggia francese come luogo della firma ha un significato simbolico oppure casuale.
2: Trump era stato invitato da Macron a cena a Versailles, molto per il suo amore per gli ori, per i fasti del potere, anche perché a Versailles fu firmato il trattato con cui il mondo europeo, e in particolare la Gran Bretagna, riconosceva l'indipendenza degli Stati Uniti. Quindi c'era già una simbologia, diciamo che Trump ne ha approfittato per firmare l'accordo con Macron alla sua sinistra e la Brigitte Macron alla sua destra per dargli

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Non avrebbe voluto un cessate il fuoco che riguardasse anche il Libano, e più in generale era contrario a un accordo. Comunque l'accordo 60 giorni di cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, della circolazione. Gli Stati Uniti già oggi hanno tolto il blocco alle navi, le prime navi sono passate, fra l'altro una nave francese è stata la prima o una delle primissime ad attraversare lo stretto di Hormuz, e quindi prevede che si discuterà su come riorganizzare la navigazione a Hormuz, e questo sarà uno dei problemi, perché gli iraniani vorrebbero che ci fosse un pedaggio a loro vantaggio sulla circolazione nello stretto delle petroliere che alimentano tutte le economie occidentali. La seconda cosa è la fine del programma nucleare. Su questo Trump è stato molto criticato dalla stampa, perché è un impegno che non si sa se è molto diverso da quello che l'Iran aveva già preso durante la presidenza Obama nel 2015. Trump si è vantato di aver aggiunto che non solo non possono più sviluppare un programma nucleare, ma non possono nemmeno acquistarlo. Le altre cose, c'è un programma per la ricostruzione dell'Iran, ma Trump ha assicurato che non ci saranno soldi americani in questo pacchetto di 300 miliardi, non si sa bene da chi, da dove arriveranno. Tutto ciò i paesi del G7 lo hanno approvato, lo hanno accettato, perché pensavano, come ha detto Macron, che la cosa più importante fosse far cessare la guerra, riaprire Hormuz e riaprire un dialogo. Ma diciamo che nel suo insieme, certo, c'è un fatto positivo: la guerra è a quanto pare finita, però tutte le questioni della guerra, cosa può fare l'Iran, resta ancora aperto. L'unica cosa che si può dire con certezza è che l'accordo è favorevole a tutte le economie occidentali, perché, come hanno dimostrato subito le borse e la discesa dei prezzi del petrolio sui mercati, la situazione rischiava di diventare drammatica per le economie occidentali, e questo sicuramente ha spinto Trump ad accettare l'accordo in 14 punti.
3: Giampiero, come detto, la cena a Versailles in cui è stato siglato l'accordo è arrivata in conclusione del G7 che Emmanuel Macron ha definito oggettivamente riuscito. Passiamo quindi al vertice tenutosi a Evian. Quali sono stati i temi principali al centro del summit e quali decisioni prese?
2: I G7 sono ogni anno criticati perché non si sa poi bene se servano e a cosa servano. L'impressione che un po' tutti abbiamo avuto è che comunque questo G7 sia servito già a ridare un equilibrio nei rapporti fra Trump e i suoi alleati, in particolare ai suoi alleati europei. Perché non dimentichiamoci che un anno fa al G7 in Canada Trump, dopo 24 ore, se n'era andato. E naturalmente un G7 senza gli Stati Uniti perde, o con gli Stati Uniti presenti solo parzialmente, perde concretezza. Quindi c'è già stato, questo era già un passo avanti in sé. Il secondo passo, che è quello più importante, che tutti hanno sottolineato, è il fatto che Trump ha cambiato posizione sulla guerra in Ucraina, perché lui, che aveva cercato di lusingare Putin per riuscire a costruire un rapporto, che aveva, ricordiamoci, un po' più di un anno fa aveva maltrattato pubblicamente di fronte alle telecamere il presidente ucraino Zelensky, Trump ha cambiato completamente atteggiamento, non solo incontrando Zelensky, che era a Evian, ma soprattutto firmando una dichiarazione comune sull'Ucraina, in cui i sette riaffermano l'incrollabile sostegno all'Ucraina e alla difesa della sua

la libertà, della sua sovranità e della sua integrità territoriale. Per qualcuno che pensava che l'Ucraina andasse lasciata al suo destino di sconfitta, questo è stato un cambiamento a 180 gradi. Sulle altre cose sono sempre le dichiarazioni comuni su altre cose come l'intelligenza artificiale o altro, sono sempre dichiarazioni di buone intenzioni a cui bisognerà vedere cosa seguirà. Ma sulla crisi ucraina, effettivamente il G7 ha aperto probabilmente una nuova fase perché gli Stati Uniti

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: In cui invece Trump soprattutto sembra aver preso le distanze dagli alleati europei.
3: I rapporti non sono stati facili, per usare un eufemismo, dal gennaio 2025, da quando cioè Trump è arrivato, si è insediato alla Casa Bianca. A volte Trump aveva un certo atteggiamento paternalista e un po' sprezzante verso Macron, già genere. È un ragazzo, però al tempo stesso gli americani avevano più difficoltà a maltrattare la Francia, per esempio l'atteggiamento di Trump verso il cancelliere tedesco Merz, verso il premier inglese Starmer e anche verso la presidente del Consiglio Meloni era stato più duro durante le prime settimane della guerra in Iran, perché quelli sono paesi in cui gli americani hanno delle basi. Ora in Francia gli americani non hanno delle basi, quindi non potevano dire che le basi americane in Francia erano a disposizione della guerra in Iran. Poi c'è stato sicuramente l'abilità di Macron di riannodare i rapporti. Macron era in una posizione assai curiosa, era il più giovane dei capi di Stato e di Governo del G7 di Evian, ma al tempo stesso è il decano del G7 poiché era al suo decimo e ultimo G7. Quindi ha dato prova di saper manovrare con abilità sia sul fronte politico ma anche sul fronte personale, e questo gli serve anche sul fronte interno.
4: E questo era l'intervento del corrispondente da Parigi, Giampiero Martinotti, che appunto ci ha parlato di questo accordo preliminare di pace tra Stati Uniti e Iran, nonché di della politica del G7.
2: Martinotti, che noi ritroveremo poi nella seconda ora di programma per una panoramica del mondo politico in Francia, dove l'anno prossimo si terranno le elezioni presidenziali.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Prima, mentre il Canada si sta apprestando a battere un calcio di rigore contro il Qatar, Jacopo ci ricorda i titoli del giornale radio di oggi.
3: Medio Oriente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato firmato a distanza. Durante il weekend dovrebbero iniziare i negoziati della fase 2. Conflitto russo-ucraino. Nuovo attacco dell'Ucraina su un impianto petrolifero nei pressi di Mosca. Australia. Le comunità etniche critiche della politica di One Nation sull'immigrazione. Nello sport, pareggio tra Sudafrica e Repubblica Ceca per 1-1, la Svizzera travolge la Bosnia-Erzegovina 4-1, il Canada è in vantaggio sul Qatar 2-0 e si appresta a calciare un calcio di rigore.
2: E noi allora diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, ovvero l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Tra parentesi, prima di darle il benvenuto serio e formale, ricordiamo che se avete delle domande per Emanuela potete mandarcela a italian@sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian. Quindi rullo di tamburi o trullo di tamburi, come diceva qualcuno. Benvenuta ad Emanuela Canini. Ciao Emanuela.
4: Buongiorno a tutti.
2: Emanuele, allora vorremmo questa mattina iniziare dai numeri dell'immigrazione, visto che il ministro degli interni, Tony Burke, ha dichiarato qualche giorno fa che il governo è intenzionato a ridurre il numero, quindi a ridurre il flusso migratorio, però ha anche precisato che è necessario trovare un equilibrio per evitare di aggravare l'attuale carenza di manodopera qualificata, soprattutto nel country. Il bilancio federale di maggio ha rivelato che il governo punta a un livello di immigrazione netta dall'estero pari a 225.000 persone all'anno nei prossimi 3 anni. Il dato relativo all'anno fiscale del 24-25 era superiore, quindi era di 306.000 persone. Intanto sono stati resi noti i dati relativi all'ultimo saldo migratorio netto. Come prima cosa ci dicono i numeri?
4: Se guardiamo agli ultimi dati ufficiali, a fine dicembre 2025 la popolazione australiana ha superato la soglia dei 27.800.000 abitanti. Parliamo di una crescita annuale e da gennaio a dicembre, non come anno finanziario, dell'1,5%, che in termini assoluti significa oltre 412.000 persone in più in un solo anno. Per dare un'idea visiva, è come se avessimo aggiunto un'intera città come Canberra alla mappa del paese in 12 mesi. Ma l'aspetto più interessante emerge quando andiamo a vedere come cresce l'Australia. Il vero motore demografico non è la crescita naturale, che si ferma a 111.500 unità, ma è la componente migratoria. E infatti il saldo migratorio netto ha toccato quota 301.000 persone. Questo significa che quasi il 73% dell'intero incremento demografico australiano è legato direttamente agli arrivi dall'estero, ma è comunque meno dell'anno scorso e continua a scendere. Mi sembra che il trend stia andando come il governo desideri, anche se più lentamente di quanto vorrebbero, ma vedremo poi come saranno i numeri di quest'anno finanziario quando usciranno tra 6 mesi.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: 5.000 persone all'anno, però ci vorrà forse un po' più di tempo perché la discesa sta avvenendo un po' lentamente. Ma ricordiamoci sempre però che l'immigrazione non è solo una questione quantitativa, ma è soprattutto qualitativa. Recentemente una ricerca dell'Australian National University di Canberra ha mostrato come un certo tipo di immigrati si inseriscono sul mercato del lavoro molto meglio di altri. Ipotizzano quindi che una riforma del sistema di immigrazione dovrebbe inglobare questi fattori. In particolare hanno visto che per quanto riguarda i visti a punti ci si integra più velocemente se ci si focalizza sui punti che riguardano l'età, l'istruzione, l'inglese, gli anni di esperienza lavorativa in Australia con l'occupazione nominata. E questi fattori sono correlati a redditi più alti e quindi danno un contributo fiscale più cospicuo per tutta la vita lavorativa. Invece per i punti dati per aver studiato in Australia, incluso in zona regionale, o per i punti per aver studiato le materie cosiddette STEM e per essere riconosciuti come traduttori e interpreti in una lingua della comunità australiana, si è visto che queste caratteristiche non aggiungono nulla al successo lavorativo. In particolare si è visto che gli studenti internazionali che ottengono questi visti a punti si trovano a fare lavori di livello inferiore rispetto a quello che hanno studiato. Inoltre si è visto anche che non vale la pena dare punti a chi ha un partner qualificato perché si è visto che chi richiede il visto ed ha un'ottima professionalità è già spesso in coppia con qualcuno che ha delle possibilità molto simili sul mercato del lavoro. Per cui i ricercatori consigliano di riformare il sistema dei visti a punti in modo da focalizzarsi su quelle persone con un buon inglese che mostrano più qualifiche e più esperienza lavorativa ottenuta in Australia, in quanto per come il sistema appunti adesso sembra che abbiano successo poi nel lavoro solo i professionisti medico-sanitari e altre poche occupazioni che richiedono registrazione all'albo.
3: Emanuela, rimanendo nel campo lavorativo e analizzando appunto l'equilibrio tra la volontà del governo di ridurre i flussi migratori, ma anche la necessità di non aggravare l'attuale carenza di manodopera qualificata, quali sono i settori critici e che lavori potremmo perdere nel prossimo futuro?
2: Sì, tornando al discorso delle conseguenze di un eventuale abbattimento dei numeri dell'immigrazione, ci possiamo rifare alla relazione pubblicata a maggio di Jobs and Skills Australia, che si riferisce al periodo dicembre 2024 fino a settembre 2025, dove vengono presentati i risultati del visto di sponsorizzazione temporaneo 482 rispetto al mercato del lavoro. Se andiamo a vedere la classifica delle professioni più sponsorizzate in Australia, vediamo che la maggior parte delle occupazioni è direttamente correlata alla carenza che c'è sul mercato. In particolare troviamo ai primi posti gli chef, i medici, i meccanici, gli sviluppatori di software e gli analisti informatici, gli assistenti all'infanzia, gli infermieri e vari manager corporativi. Di questi, quelli che non sono più in carenza lo erano comunque negli anni precedenti. Dobbiamo anche calcolare che molti visti sponsorizzati sono stati approvati dopo diversi mesi e quindi sono rientrati nelle statistiche successive. Oppure altre occupazioni come quella dello chef, che adesso vengono considerate in carenza solo nelle zone regionali, sono diciamo ancora un po' alte nelle sponsorizzazioni. Il rapporto inoltre mette in luce una dinamica complessa quando incrocia i visti concessi con i posti di lavoro effettivamente pubblicizzati online. E infatti in alcuni settori critici c'è una corrispondenza perfetta. Per i medici e per gli ingegneri informatici i visti temporanei rispondono a una reale carenza di personale sul mercato. Discorso diverso invece per il settore ristorazione, quindi chef, cuochi e manager di ristoranti. Qui i dati mostrano che i visti non seguono in modo lineare l'andamento dei posti disponibili sul mercato australiano. Questo probabilmente perché, secondo Jobs and Skills Australia, il settore della ristorazione si serve molto anche degli studenti internazionali e dei ragazzi con il visto vacanza lavoro. E inoltre vorrei anche menzionare il settore dell'assistenza agli anziani, che nell'ultimo

0: anno fiscale ha sponsorizzato più di 1.700 assistenti alla persona di diverso tipo e non è poco. In ogni caso, le prime industrie nella lista delle sponsorizzazioni sono la ristorazione, la sanità, l'assistenza sociale, i servizi tecnico-scientifici e l'edilizia.
1: Siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini per parlare delle ultime dal mondo dell'immigrazione Down Under. Potete anche mandarci un messaggio allo 0429 996 263, non soltanto per Emanuela, ma per noi questa mattina nel programma fino alle 10. Emanuela, noi vorremmo tornare a parlare con te di Parent Visa, un tema caldo con molte domande e molti chiarimenti. E uno dei temi, appunto, da chiarire è quello legato ai cosiddetti bridging visa. Una volta ottenuto un bridging visa A, si può lavorare? Quali diritti si hanno e quali invece non sono coperti da questo visto? Insomma, dici tutto quello che c'è da sapere.
0: E intanto ricordiamo che il Bridging Visa A è un visto ponte che viene dato automaticamente quando si fa una richiesta di visto in Australia, il visto precedente non è ancora scaduto e dà la possibilità di rimanere in Australia mentre il nuovo visto viene processato. Per avere il Bridging Visa A, il visto che si richiede deve essere un tipo di visto onshore, cioè che per legge si può richiedere quando si è in Australia. E quindi già questa definizione ci indica che non tutti i visti di ricongiungimento per genitori possono ricevere il Bridging Visa A. Infatti, gli unici visti per ricongiungimento che lo permettono sono quelli

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Questi anni a cosa dà diritto?
3: Ecco appunto, che si può fare?
2: Sicuramente non dà diritto al Medicare, solo che gli italiani possono usufruire del Medicare tramite gli accordi Australia-Italia che permettono dall'entrata in Australia di usufruirne per 6 mesi e ogni volta che si esce si rientra in Australia per altri 6 mesi. Non dà diritto a sussidi di nessun tipo come quelli per gli anziani e i pensionati, però ha il permesso di lavoro, il quale probabilmente non viene utilizzato in quanto qui parliamo di persone in età di pensione che probabilmente non hanno nessuna voglia di ricominciare a lavorare.
3: Quindi, oddio, guardare i nipoti magari è un lavoro tipo miniere, però non è pagato, ecco.
2: Esatto, quindi tutto sommato direi che i genitori pensionati hanno comunque un vantaggio enorme rispetto a quelli non pensionati, anche se alla fine probabilmente dovranno farsi un'assicurazione privata per evitare di entrare e uscire dal paese in continuazione per avere la Medicare.
4: Ma queste, Manuela, sono caratteristiche del Bridging Visa in generale o solo relativamente al Parent Visa, in attesa di un Parent Visa?
2: In realtà queste sono caratteristiche solo relative al Parent Visa, perché il Bridging Visa può avere anche, può non avere il permesso di lavoro e può avere invece accesso a Medicare. A seconda dei visti purtroppo la situazione cambia, quindi dovremmo fare una lista di tutti i visti, però queste cose che ho detto oggi si riferiscono essenzialmente solo al Parent Visa.
4: Allora, ancora riguardo al Parent Visa, prima di salutarti, Emanuela, ti chiediamo un chiarimento un po' cupo, ma che necessita appunto di chiarimenti. Cosa succede se una coppia di genitori richiede un Parent Visa, si mette in coda? Come sappiamo sono code che possono durare diversi anni, se non decenni, e durante l'attesa il cosiddetto primary applicant muore. Cosa succede poi al secondary applicant?
2: Sì, purtroppo dobbiamo considerare tutto. Diciamo che questa problematica riguarda essenzialmente il visto di ricongiungimento dei pensionati, cioè quello di cui parlavo prima, perché come requisito appunto bisogna avere un'età pensionabile al momento della richiesta e almeno uno dei genitori deve averla, mentre l'altro si mette a carico. A un certo punto, dopo essere stati in coda per un certo numero di anni, può succedere che il genitore che all'inizio aveva l'età pensionabile venga a mancare. Per cui cosa succede all'altra persona che è ancora in coda con la stessa richiesta di visto? Se la vedova o il vedovo al momento in cui è stata fatta la richiesta del visto aveva pure l'età pensionabile, allora il problema non si pone e continua a rimanere in lista d'attesa fino alla fine. Se invece questa persona al momento in cui il visto è stato richiesto non aveva l'età pensionabile, vuol dire che non soddisfa più il requisito essenziale che prima invece veniva soddisfatto dal coniuge che è mancato. Mentre il passato il Dipartimento di Immigrazione ha avuto una politica diversa, da un po' di tempo sembra che applichi la legge proprio da manuale, per cui se la legge dice che al momento della richiesta del visto il richiedente debba avere l'età pensionabile e questo poi alla fine non ce l'aveva, il visto teoricamente deve essere rifiutato.
3: E qui ci si rimette in coda? Si può fare una nuova domanda?
2: Già, allora al momento questa problematica è in discussione appunto con il Dipartimento di Immigrazione per vedere se almeno si possa ritirare il visto e richiederne un altro, se nel frattempo il genitore che è rimasto ha comunque raggiunto l'età pensionabile e soprattutto se si possa rimanere in coda allo stesso punto senza dover ricominciare da capo. Al momento non ci sono risultati dalla discussione, quindi per ora purtroppo bisogna vedere di caso in caso quali siano le opzioni migliori per chi sopravvive, ma se ci saranno novità non mancheremo di farle sapere ai nostri ascoltatori.
3: E allora grazie per questi chiarimenti dovuti, Emanuela, ci risentiamo fra un paio di settimane.
2: Grazie a voi, alla prossima.
3: E questa era l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Ancora, se avete delle domande, scriveteci a italian@sbs.com.au/italian.
4: E a proposito di chiarimenti, per correttezza di informazione avevamo detto che era stato assegnato un rigore al Canada nella gara in corso col Qatar. Invece il VAR l'ha trovato invece un calcio di punizione, ha segnato un calcio di punizione dal limite dell'area. Canada che comunque è andato ha segnato un altro gol e ora si è portato sul 3-0 sul Qatar.
3: Noi allora adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con la programmazione televisiva di SBS.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are

0: telecomando io. Guida i programmi della SBS TV.
1: E iniziamo da domani mattina alle 5 su SBS e su SBS On Demand l'incontro di calcio fra Australia e Stati Uniti. La partita verrà poi trasmessa in differita su SBS On Demand e ricordiamo che tutte le partite di calcio del Mondiale 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti saranno trasmesse su SBS, SBS On Demand e SBS Viceland. Questa sera su SBS Food alle 17.30 Food Safari. In questa puntata lo chef Stefano Di Pieri mostra a Guy Grossi come utilizza le arance rosse per preparare un carpaccio di kingfish con finocchio fresco affettato. Ad Adelaide invece il macellaio Tony Marino del Central Market invita Maeve O'Meara a unirsi alla sua famiglia per un banchetto abruzzese a base di porchetta.
2: Whether you're in Sardinia or mainland Italy, celebrations often center on pork, lots of it. It can be roasted whole or cooked in the Abruzzese style as porchetta.
3: Porchetta is a dish traditional Abruzzese, where I come from. The wedding, christening, birthday, the man.
2: Celebrate porchetta.
3: That's a dish which goes special in summertime.
2: Yeah.
3: It's the pork, garlic, fennel, all the spices and all sort of a thing.
2: So you can smell this cooking.
3: And, oh, oh. When you cook, you can. Beautiful.
2: Oh,
1: inoltre la pasticcera Alessandra Rispoli spiega come preparare e cuocere fragranti biscotti al pistacchio. E domani alle 17.30 su SBS Food, di nuovo un'altra puntata di Italian Food Safari e in questo episodio si celebra la tradizione di conservare il meglio dei prodotti di stagione e infatti Maeve incontra Pietro De Maio, autore del libro Preserving the Italian Way. Ad Adelaide invece Pat D'Onofrio e Lina Verrilli coltivano e preparano le proprie olive, mentre Claudio Ferraro mostra come preparare le sfogliatelle, deliziose paste con sottilissimi strati di sfoglia, poi ripieni di ricotta. Guy invece trascorre alcuni giorni con la famiglia Momesso, dedicandosi alla preparazione del salame fatto in casa. Sabato alle 20.30 su Well Movies, Intolerable Cruelty.
4: So you propose that in spite of demonstrable infidelity on your part, your unoffending wife should be tossed out on her ear. Is that possible? It's a challenge.
1: Miles Massey, interpretato da George Clooney, è un avvocato divorzista noto per il suo talento e i suoi successi e decide di

0: sposare una donna ambiziosa e determinata, Catherine Zeta-Jones, intenzionata a fare fortuna dal loro divorzio. E domenica alle 18.40 su SBS Viceland, per la serie Abandoned Engineering, l'episodio Italian Turf War.
1: And in Italy, a flashpoint of gangland conflict. Not one, but two mafias were fighting for control of the streets.
0: Il documentario parla della massiccia speculazione edilizia e l'occupazione abusiva del litorale casertano, un punto caldo della criminalità organizzata in Italia. E inoltre la storia della struttura inglese che una volta ospitava i famigerati fratelli Cray e una città fantasma del Colorado stravolta da sicari a soldati. Ogni rovina quindi racconta la propria storia. Martedì alle 17.30 su SBS Food torniamo in cucina con un altro appuntamento con Italian Food Safari. E mercoledì alle 19.30 su Well Movies, I Am Zlatan. Da un difficile quartiere di immigrati in Svezia, il giovane Zlatan Ibrahimovic emerge grazie al suo talento e alla sua determinazione, diventando uno dei più grandi campioni di calcio al mondo. E il film, in lingua svedese, con sottotitoli in inglese, ha anche qualche frase in italiano. E giovedì alle 19.30 su NITV, Going Places with Ernie Dingo, Wyburn. Ernie si trova a Wyburn, meglio conosciuta come Thursday Island, dove conosce un allevatore di ostriche e che ha trovato in Thursday Island il posto in cui vivere, beato lui, e un anziano Kaure Reg che custodisce con dedizione la propria cultura. E ora alla Coppa del Mondo di calcio. Durante la settimana vi aggiorneremo su tutti gli incontri in programma attraverso i nostri segmenti in onda, il nostro sito web e le pagine sui social media. Inoltre, tramite i nostri servizi quotidiani, vi forniremo i risultati delle partite giocate in giornata e le anticipazioni sugli incontri previsti per il giorno successivo. Quindi non vi perderete niente sui mondiali di calcio 2026. Vi informiamo che la SBS trasmette in diretta tutte le partite del campionato del mondo su SBS e su SBS On Demand. E nel caso ci siano due incontri che si svolgono contemporaneamente, verrà attivato anche il canale SBS Viceland. E passiamo ora a SBS On Demand. Questa settimana vi consigliamo il film in italiano Kidnapped, rapito. Il film racconta la vera storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che durante una grave malattia viene segretamente battezzato dalla domestica di famiglia per paura che, morendo senza battesimo, sarebbe finito nel limbo. La chiesa viene a conoscenza del fatto e fa rapire Edgardo e lo trasferisce in Vaticano, dove verrà cresciuto come cristiano e del quale si occupa personalmente Papa Pio IX. Edgardo si assoggetta sempre di più al Papa e respinge ogni tentativo di riunirsi alla famiglia.
2: Io sono felice di aver abbracciato il cristianesimo, che adesso è la mia religione.
3: No, non parlare a me di religione, io non credo a nessuna religione. Edgardo, tu sei stato strappato ai nostri genitori e rinnegandoli così li insulti, vergognati.
0: Non svegliamo il finale. Diretto da Marco Bellocchio, il film è ispirato dal libro Il caso Mortara di Daniele Scalise e ha vinto 5 premi David di Donatello, con il titolo inglese di Kidnapped, rapito. È reperibile tra la collezione di film italiani su SBS On Demand. Non perdetevi quindi altri film o serie televisive italiane su SBS On Demand. Potete anche ascoltare il programma SBS Italian in diretta tra le 8 e le 10 del mattino sul canale SBS Radio 2, ora disponibile anche sui canali live di SBS On Demand. E infine su Well Watch, ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della RAI. Buona visione!
4: E con le parole, con la guida televisiva registrata questa settimana da Domenico Gentile, noi arriviamo alla conclusione della prima ora di programma. La guida TV potrete ritrovarla su sbs.com.au.

0: Le comunità etniche e la ministra degli affari multiculturali criticano la politica di One Nation sull'immigrazione. Nuovo attacco ucraino su un impianto petrolifero nei pressi di Mosca. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato firmato a distanza. Durante il weekend dovrebbero iniziare i negoziati della seconda fase. Sport, pareggio tra Sudafrica e Repubblica Ceca ai mondiali di calcio. E la Svizzera ha travolto la Bosnia e Erzegovina per 4-1. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di venerdì 19 giugno 2026. Iniziamo dall'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump e quello iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato a distanza un memorandum d'intesa per porre fine al conflitto. Trump ha firmato il documento a Versailles alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, mentre Pezeshkian lo ha firmato a Teheran. La firma di Trump è avvenuta nel corso della cena ufficiale offerta dal presidente francese a conclusione del vertice del G7. La cerimonia della firma prevista in Svizzera è stata quindi annullata e il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che è stato deciso di procedere con una firma a distanza da parte iraniana.
1: A meeting was scheduled in Switzerland for the official signing of the text by the two sides. Over the past 24 hours, we reviewed this further, and ultimately we concluded that it was a better idea that the text was signed by the presidents of both countries without physically attending a particular place.
0: Il vicepresidente americano J.D. Vance afferma che inizia ora il periodo di 60 giorni per il negoziato tra i due paesi, che include anche il programma nucleare iraniano, e che il blocco navale dei porti iraniani è stato sospeso. Vance ha anche sottolineato che Israele deve rispettare l'accordo di pace e che ogni attacco in Libano è inaccettabile, e secondo il vicepresidente americano la seconda fase del negoziato potrebbe iniziare questo weekend. In Svizzera lui è pronto per partire, sempre che la delegazione iraniana riesca a raggiungere il luogo dei colloqui.
2: Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. You're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks, how do you destroy this highly enriched uranium, all that stuff. That you really just have to get into the nitty-gritty on. So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan.
0: Intanto Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano per il Medio Oriente, ha annunciato che l'Iran inviterà gli ispettori della IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti nucleari e ad avviare le attività di identificazione e scavo dei depositi di materiale arricchito. Passiamo ora alla guerra in Iran. Decine di droni ucraini hanno colpito tra ieri e stanotte una raffineria petrolio russa strategica situata nei pressi di Mosca. È il secondo attacco subito da questa infrastruttura nell'arco di una settimana. L'azione ucraina avviene a poche ore dall'incontro tra il presidente Volodymyr Zelensky e i leader dell'Unione Europea e della NATO, durante il quale ha ottenuto un nuovo sostegno per contrastare l'invasione russa e ha sollecitato gli alleati a intensificare la pressione su Mosca, e Zelensky sottolinea che è necessario incrementare la pressione contro Mosca.
3: Putin is not stopping this war. He insists on continuing it, so the pressure must grow. Every project supporting Ukrainian drones and our weapons production in Ukraine, and together, of course, with you, with partners, and every sanctions measure against Russia for this war, all of it must grow.
0: E veniamo in Australia. Organizzazioni multiculturali hanno condannato la dichiarazione della leader di One Nation, secondo cui l'Australia dovrebbe essere una società monoculturale. Sia la Federazione dei Consigli delle Comunità Etniche che la Federazione Australiana dei Consigli Islamici hanno paragonato le proposte di One Nation sull'immigrazione alla White Australia Policy. Il presidente della Federazione Australiana dei Consigli Islamici, il dottor Rattenschneid ha respinto quelle che ha definito le continue richieste rivolte ai musulmani di dimostrare la propria lealtà all'Australia.
4: Muslim Australians are not guests. We are not a problem to be managed. We are not a security risk to be explained away. We are citizens, neighbors, workers, students, parents, volunteers, professionals, business owners, community leaders and public servants. We are part of Australia.
0: E la ministra degli affari multiculturali, Anne Ali, ha definito irresponsabili i commenti di Pauline Hanson.
5: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: E un coroner del New South Wales ha raccomandato di riaprire le indagini sulla morte di Mark Haines, un adolescente indigeno del popolo Gomeroi, deceduto a Tamworth nel 1988. Il vice coroner, Harriet Graham, ha evidenziato che il razzismo ha ostacolato la ricerca della verità. Il giovane fu trovato sui binari con un asciugamano sotto la testa e un trauma cranico, ma poche tracce di sangue sul posto. La polizia si ipotizzò suicidio e incidente, mentre la famiglia ha sempre creduto in un atto doloso. E Coral Tome, cugina della vittima, ha dichiarato che la madre di Mark sarebbe soddisfatta di questa nuova decisione.
6: To know that it is still going to be investigated by senior police and hopefully get a better outcome for what happened to Mark.
0: E l'ufficio di statistica ha annunciato che secondo le previsioni nel 2025 il movimento netto di persone dall'estero verso l'Australia toccherà il livello più basso degli ultimi 3 anni, fermandosi a poco più di 301.000 unità, con una riduzione di quasi il 9% rispetto all'anno precedente. Questo indicatore riflette il bilancio tra chi si trasferisce stabilmente in Australia e chi invece la lascia. Nonostante questa flessione, si prevede che la popolazione australiana continuerà a crescere grazie all'incremento naturale, registrando un aumento dell'1,5% e raggiungendo quindi i 27 milioni e 800 mila abitanti. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano, 61 di euro. Sport, campionato del mondo di calcio, nel gruppo A pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica, nel gruppo B vittoria della Svizzera sulla Bosnia Erzegovina per 4-1, e in questo momento si sta giocando Canada e Qatar, il Canada conduce per 3-0 e poi si giocherà alle 11 di questa mattina Messico-Corea del Sud. Ricordiamo che tutti gli incontri vengono trasmessi su SBS On Demand, e preparatevi perché domani mattina alle 5 l'Australia scende in campo contro gli Stati Uniti a Seattle. Perth, per le previsioni meteorologiche, a Perth cielo parzialmente nuvoloso 18 gradi, Adelaide e Melbourne invece possibilità di pioggia, la stessa temperatura 15 gradi, Hobart e Canberra possibilità di pioggia che aumenterà di intensità in serata, 15 gradi ad Hobart, 14 a Canberra, possibilità di pioggia anche a Sydney, 21 gradi. Cielo parzialmente nuvoloso invece a Brisbane e Cairns, 25 gradi a Brisbane, 28 a Cairns. Darwin invece possibilità di pioggia, 30 gradi.

0: 9:12 ore della costa est, rieccoci sempre in diretta dietro ai microfoni di Radio SBS. Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con voi nel programma di oggi fino alle 10. E tra poco riprenderemo il nostro programma andando in Francia per sia parlare dell'accordo di pace preliminario tra Stati Uniti e Iran, ma anche delle elezioni presidenziali a un anno di distanza.
1: E poi con Global Mail, la nostra rubrica dedicata all'impegno civile degli italiani nel mondo, parleremo di cinema, ospitando il regista Massimiliano Battistella, autore di un film intitolato Dom, dedicato al conflitto in Bosnia alla fine degli anni 90.
0: E poi ancora di nuovo in Australia vi presenteremo l'Italian Made Social Motoring Club, un gruppo di appassionati di auto storiche che raccontano non soltanto della passione per le auto, ma di quello che rappresenta un pezzo di storia, un pezzo di famiglia e di identità culturale qua da Unanda.
1: E poi sport, naturalmente con i mondiali la prima giornata si è conclusa e noi vi racconteremo come sono andati questi intensi giorni di calcio in esclusiva sui canali SBS. Insomma, rimanete con noi fino alle 10.
0: E iniziamo dalla politica internazionale. Nella prima ora di programma, infatti, abbiamo parlato dell'accordo preliminare per la pace tra Stati Uniti e Iran, firmato dal presidente americano Donald Trump durante una cena organizzata alla Reggia di Versailles dal presidente francese Emmanuel Macron per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti e in conclusione del G7.
1: Come detto, si tratta di un accordo preliminare che lascia ancora spazio a diversi dubbi e incertezze. Noi abbiamo chiesto al giornalista e nostro corrispondente da Parigi, Giampiero Martinotti, di analizzarne i principali contenuti.
2: L'accordo che è stato molto criticato negli Stati Uniti ma anche in Europa, perché molti pensano che sia un accordo più favorevole all'Iran che agli Stati Uniti, comunque prevede 60 giorni di cessate il fuoco, compreso nel Libano. Netanyahu non avrebbe voluto un cessate il fuoco che riguardasse anche il Libano, e più in generale era contrario a un accordo. Comunque l'accordo 60 giorni di cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, della circolazione. Gli Stati Uniti già oggi hanno tolto il blocco alle navi, le prime navi sono passate, fra l'altro una nave francese è stata la prima, una delle primissime ad attraversare lo stretto di Hormuz, e quindi prevede che si discuterà su come riorganizzare la navigazione a Hormuz, e questo sarà uno dei problemi, perché gli iraniani vorrebbero che ci fosse un pedaggio a loro vantaggio sulla circolazione nello stretto delle petroliere che alimentano tutte le economie occidentali. La seconda cosa è la fine del programma nucleare. Su questo Trump è stato molto criticato dalla stampa, perché è un impegno che non si sa se è molto diverso da quello che l'Iran aveva già preso durante la presidenza Obama nel 2015. Trump si è vantato di aver aggiunto che non solo non possono più sviluppare un programma nucleare, ma non possono nemmeno acquistarlo. Le altre cose, c'è un programma per la ricostruzione dell'Iran, ma Trump ha assicurato che non ci saranno soldi americani in questo pacchetto di 300 miliardi, non si sa bene da chi, da dove arriveranno. Tutto ciò i paesi del G7 lo hanno approvato, lo hanno accettato, perché pensavano, come ha detto Macron, che la cosa più importante fosse far cessare la guerra, riaprire Hormuz e riaprire un dialogo. Ma diciamo che nel suo insieme, certo, c'è un fatto positivo: la guerra è a quanto pare finita, però tutte le questioni della guerra, cosa può fare l'Iran, resta ancora aperto.
1: E questo era il giornalista Giampiero Martinotti, nostro corrispondente da Parigi, in merito all'accordo preliminare siglato tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo approfittato di avere Martinotti ai nostri microfoni per chiedergli una battuta sulle elezioni presidenziali che si terranno in Francia il prossimo anno, con Emmanuel Macron destinato a lasciare l'Eliseo. Quindi abbiamo chiesto a Martinotti come arriva la Francia a queste elezioni e quali sono i candidati principali.
0: un piccolo problema tecnico che risolviamo immediatamente. Allora ridiamo la linea a Martinotti. No, c'è proprio un problema tecnico, non ce la faremo. Potrete trovare la sua intervista integrale sul nostro sito sbs.com.u/italian. Spostiamoci adesso al nostro appuntamento dedicato all'impegno civile italiano nel mondo. Faremo in questo momento un tuffo nel passato e andremo negli anni 90 con il conflitto in Bosnia.
1: E lo faremo con un film che si intitola Dom, presentato alle giornate degli autori al Festival di Venezia e al Sarajevo Film Festival. Il suo regista si chiama Massimiliano Battistella, ascoltiamolo al microfono di Yolanda Pupillo.
3: Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
4: Dom vuol dire casa in bosniaco, ma anche terra, ed è il nome dell'orfanotrofio dove è cresciuta Mirela, la protagonista del documentario del regista Massimiliano Battistella, presentato alle giornate degli autori al Festival di Venezia e al Sarajevo Film Festival. Dom ci riporta alla guerra in Bosnia, finita 30 anni fa. Massimiliano Battistella, grazie per essere con noi oggi. Parliamo subito di questo documentario. Com'è nata tutta questa avventura?
5: Ma grazie a voi. Questa avventura è stata frutto di alcune perlustrazioni che stavo facendo circa 4 anni fa rispetto a delle tematiche legate alla maternità e alla perdita, e nello specifico ero in una fase di ricerca e di scrittura di un film di finzione dove cercavo di mettere a fuoco questo personaggio, questa donna bosniaca che sentiva la necessità di tornare a Sarajevo dopo tanti anni, e facendo ricerca sono arrivato ad incontrare la storia di Mirela, la protagonista di Dom, e questo incontro è stato talmente forte che c'è stata una sorta di epifania che mi ha in qualche modo spinto all'ascolto e a capire che in quel momento dovevo fare un film documentario sulla sua storia.
4: Come hai trovato Sarajevo? Ci sei stato tante volte, immagino. Che impressioni ti ha dato?
5: Sì, sono stato molte volte, diciamo in fase di ripresa. Per scelta ho deciso di andare per la prima volta insieme a Mirela, la protagonista, per avere un impatto emotivamente più profondo. Però poi ho frequentato la città per un lungo periodo, soprattutto nella fase poi di post-produzione, di relazione, di incontri, e ho trovato veramente una seconda famiglia e una città meravigliosa, incredibile.
4: Sono ancora presenti le ferite della guerra oppure le cicatrici sono sparite?

0: In realtà è molto complessa la questione e ho un grande amore nei confronti di Sarajevo e delle persone che la abitano e la vivono, quindi cerco sempre di approcciarmi con grande rispetto perché è una città che ha sofferto l'assedio più lungo della storia contemporanea, 1425 giorni, 3 anni e mezzo, quasi 4. Dunque le cicatrici sono chiaramente indelebili purtroppo, ma c'è anche una forte componente nelle persone che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare e di conoscere. Di resilienza e di anche in qualche modo spinta alla vita, una cosa che mi ha estremamente appassionato.
1: Qual è stato il tuo approccio per raccontare la storia di Mirela?
0: Ma io ho cercato di essere prevalentemente sempre in ascolto e di mettere davanti l'etica all'estetica, o meglio, arrivare all'estetica e al racconto filmico dopo aver cercato un incontro sincero, creato una relazione reale di fiducia reciproca. E in questo senso sicuramente il lavoro fatto insieme alla psicodrammaturga Lisa Pazzaglia è stato determinante perché ci ha consentito poi che questo scambio reciproco emotivo fosse lineare e molto centrato, ecco.
1: Qual è la storia di Mirela?
0: Mirela oggi è una mamma di due bimbi meravigliosi e vive a Rimini, è una donna bosniaca che è nata a Foča, nel sud della Bosnia, ma che ha vissuto a Sarajevo fino all'età di 10 anni all'orfanotrofio perché venne lasciata lì da sua mamma quando aveva 1 anno. Poi all'indomani dello scoppio della guerra di Bosnia, dopo un mese di assedio, 2 mesi, nel luglio del 92 venne portata in Italia insieme ad altri 66 bambini con due convogli di bus tramite appunto questa operazione della cooperazione internazionale. E lei, insieme a tutti questi bimbi, venne accolti poi vicino Rimini, a Igea Marina, e lì rimase per un lungo periodo.
1: Negli anni, pur non perdendo il suo legame con la Bosnia, Mirela si crea una vita e una famiglia in Romagna.
0: Dicevo che il film racconta sul piano della contemporaneità questo suo viaggio di ritorno per trovare la sua, in qualche modo, identità e la sua ricerca di radici nel passato e riconnettersi con la sua madre in un senso più ampio di madre terra.
1: Ci sono stati dei momenti speciali con lei, qualche momento particolare che ti ricordi, che ci vuoi raccontare?
0: Beh, è stato un continuo, un movimento costante, emotivo, in tutte le direzioni, perché chiaramente noi eravamo in ascolto, lei si raccontava e si esponeva e viveva le scene che noi raccontavamo contemporaneamente, diciamo, in qualche modo insieme. Sicuramente ci sono stati dei passaggi molto significativi, penso anche ai luoghi che abbiamo scoperto insieme quando siamo entrati a Don Bielawi, all'istituto, l'orfanotrofio di Sarajevo, dove Mire è rientrata dopo 30 anni e quello è stato un momento estremamente emozionante per lei, ma anche per tutti noi.
1: Al centro anche del documentario c'è un po' il discorso dell'infanzia, no? L'infanzia colpita dalle guerre, quello che stiamo vedendo tuttora in molte parti del mondo. Anche questo è stato un elemento per te di riflessione o di creazione artistica?
0: Sì, in realtà Dom per me è un film che racconta l'infanzia, l'infanzia in qualche modo spezzata, ma che poi va avanti nonostante le difficoltà. Ed è un film che ho cercato di raccontare, che ho sentito di raccontare attraverso lo sguardo di quei bambini che arrivarono proprio in Italia in quel 92. Nello specifico, se vogliamo, un film in soggettiva, cioè nella soggettiva di Mirela bambina che a 10 anni arrivò a Milano e poi venne accolta dalle educatrici in Romagna. E in qualche modo io mi sono posto nella condizione di quella bambina e ho cercato di raccontare questa storia attraverso quello sguardo lì, per cui quella componente infantile per me è stata una necessità etica e quindi estetica. E da lì sono arrivato a cercare di raccontare questo flusso emotivo, focalizzandomi proprio ad altezza bambino.
1: Il documentario racconta un lieto fine?
0: In realtà è un po' la vita che va avanti e nonostante poi le difficoltà, questo flusso anche che per me era interessante, diciamo, seguirlo attraverso queste immagini dell'acqua con cui si conclude, diciamo, questa parte di vita e di narrazione, Tutto questo mi sembrava fosse un po' un qualcosa che potesse aprire anche al futuro, qualcosa che è sempre in movimento come la nostra vita, per cui non sappiamo quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma seguiamo un po' questo flusso.
1: Hai già qualche nuovo progetto in cantiere?
0: E il mio prossimo progetto nasce.

0: come necessità di un controcampo di Dom ed è una collaborazione con il compositore delle musiche del film Nedim Schlatter e sarà un corto short che presenteremo adesso, insomma stiamo capendo dove, però in questa fase siamo in post-produzione, quindi lavorando al suono e perfezionando le musiche e le immagini.
1: Per concludere, cosa ti ha lasciato personalmente questa esperienza con Mirela e Sarajevo?
0: Sicuramente un qualcosa che rimarrà per sempre nelle mie corde emotive e anche nelle mie esperienze di crescita personale rispetto proprio a un approccio nelle relazioni con le persone e nell'ascolto e anche in quella che potrebbe essere una messa in scena futura.
1: Benissimo, Massimiliano, grazie per essere stato con noi e alla prossima.
2: Grazie a voi.
1: Il sito di Kama Productions, www.kamaproductions.eu.
3: E questa era l'intervista di Yolanda Pupillo a Massimiliano Battistella, il regista del film Dom, presentato alle giornate degli autori al Festival di Venezia e al Sarajevo Film Festival dedicato al conflitto in Bosnia alla fine degli anni 90. L'intervista potrete ritrovarla come sempre su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine Facebook o Instagram o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App.

Tu, forse non essenzialmente tu, anno 1974 con uno dei grandi classici di Rino Gaetano, canzone che ci porta, mentre il Canada, di cui Rino Gaetano era grande

0: grandissimo tifoso, non sono sicurissimo.
1: Di Carlo Reglia, SBS.
0: Il Canada conduce per 4-0 contro il Qatar quando siamo arrivati al 67esimo. Non so mica se riusciremo a fare il nostro aggiornamento sullo sport con una partita finita, però comunque se non sarà finita, sicuramente ce l'ha in saccoccia il Canada.
1: A meno che il Qatar non abbia un'arma segreta o piani di rimonta incredibili.
0: Il famoso gol da 4 punti, che non so se è stato ancora inventato.
1: Prima del calcio però parleremo di automobili, Carlo, parleremo di macchine. Tu sei un grande appassionato di auto italiane, hai più Ferrari, dicevamo,
0: esatto,
1: in passato con Massimiliano
0: Ferrari,
1: Tani.
0: Un paio di Lamborghini, eccetera, eccetera. Ne parleremo tra pochissimo con l'Italian Made Social Motoring Club, che il nostro prossimo ospite Gianni Di Rocco ci racconterà tutti i dettagli, questo però dopo la pausa.
1: A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
8: Tutte le sere alle 18:30 vi portiamo le ultime notizie più importanti da tutto il mondo, ma anche approfondimenti su quello che sta succedendo. Le notizie che vi riguardano, dall'Australia, dall'Italia e da tutto il mondo. SBS World News, ogni sera alle 18:30 su SBS e su SBS On Demand.
9: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:33, orario della costa est. Voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS con Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Parliamo adesso di automobili, come ci preannunciava prima Jacopo. Le auto italiane infatti non sono soltanto un mezzo di trasporto, ma per molti rappresentano anche un pezzo di storia, di famiglia e di identità culturale, specialmente all'estero.
1: Eh sì, e qui in Australia esiste una comunità che da anni coltiva questa passione. Si chiama Italian Made Social Motoring Club. E a raccontarci questa realtà è stato Gianni Di Rocco, il suo presidente e tra i fondatori del club. Al microfono di Paolo Gallo, Di Rocco ha percorso la storia del club, partendo però dalla sua storia personale. Ascoltiamolo.
10: Sono nato qui a Sydney una sessantina d'anni fa e sono stato sempre italo-australiano. Mio padre è arrivato nel 51, la mia madre nel 56, dopo che si sono

0: sposati.
1: E da
0: in
1: dove?
0: Italia, in Abruzzo. Mio padre da Lanciano, provincia Chieti, la mia madre da Rivisondoli, provincia Aquila.
1: E tu sei mai stato in Italia o...
0: Tante volte, trovare i cugini, i nonni, i zii.
1: Tu sei oggi presidente dell'Italian Made Social Motoring Club. Spiegami come è nato questo club.
0: Sì, sì, guarda, eravamo 4-5 amici, avevamo già le nostre macchine d'epoca e abbiamo detto, ma è possibile, vogliamo uscire, fare le cose tradizionali con noi, a fare i raduni, a andare ai picnic, a fare le esposizioni. E allora abbiamo deciso di fare il club nel 2008. E da quel giorno in poi ha cresciuto e continua a crescere.
1: Quanti membri conta oggi il club?
0: Adesso ne abbiamo 190.
1: Raccontami un po' gli inizi. Hai detto che all'inizio eravate solo 4-5 amici. Come vi siete conosciuti?
0: Beh, ci siamo conosciuti per le macchine, altri raduni che abbiamo fatto a Sydney. Siamo partiti ad andare in giro a Griffith, alla festa della salsiccia. E allora abbiamo detto, facciamo una cosa per conto nostro. Per esempio, abbiamo mantenuto la tradizione la Pasquetta e abbiamo fatto il picnic dopo la Pasqua a altri raduni a raccogliere le castagne, per esempio, cose tradizionali nostre italiane.
1: Quando vi siete accorti che l'idea di creare un club di appassionati di macchine d'epoca poteva realmente funzionare?
0: Beh, uno conosce l'altro, l'altro conosce di più e abbiamo scovato che c'erano molti con le macchine d'epoca all'inizio. And abbiamo detto dobbiamo fare tutti quanti, abbiamo bisogno di un club. E allora è nata l'Italian Made Social Motoring Club.
1: Oggi il club che tipo di eventi organizza e quanti ne organizza durante l'anno?
0: Guarda, siamo molto molto attivi. Ogni mese abbiamo sì e no 2 o 3 raduni. Facciamo esposizioni, partiamo e andiamo per le strade, ci divertiamo a guidare insieme, a fare delle belle sfilate. Un esempio, andiamo al Marconi, andiamo all'Auto Italia in Canberra, alla capitale, altre Ferragosto di Five Dock, il Norton Street, Leichhardt.
1: E i soci sono soltanto di Sydney o abitano anche in altre parti d'Australia?
0: Sydney and Canberra.
1: Senti, che macchina hai tu?
0: Io sono uno dei fortunati che ho 500, 600, 850.
1: E da quanto tempo le possiedi queste macchine?
0: Solo 26 anni.
1: Perché sei legato a queste macchine?
0: Colpa del mio fratello, che ha conosciuto la moglie, che aveva già lei, la 500, e i fratelli, sarebbero i cognati del mio fratello, avevano le 850. Avevo bisogno di trasporto per andare all'università, è capitato questa una berlina 850, Fiat 850, e lì ha cominciato la passione, sia da me sia da mio fratello.
1: Che fa parte anche lui del club?
0: Sì, lui è il registro storico che controlla le registrazioni e le bollette delle macchine d'epoca del nostro club.
1: E oltre a te e tuo fratello, chi sono gli altri soci storici?
0: All'inizio avevamo due cugini. Il club ha quasi cominciato come un club familiare, però in poco poco tempo si è sparsa la parola e abbiamo creato i numeri che abbiamo.
1: Intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Gianni Di Rocco, presidente e uno dei creatori dell'Italian Made Social Motoring Club, un club di auto d'epoca che appunto ha sede a Sydney, ma che svolge e organizza attività anche in altri posti dell'Australia, come ad esempio Canberra. Gianni, immagino che tra i soci ci siano tanti soci, diciamo, che sono venuti qua in Australia tanto tempo fa. Però mi immagino anche che ci sia qualche nipote o figlio di quei soci che ha mantenuto magari la macchina del papà o del nonno e che continua questa tradizione familiare. Ti ricordi qualche storia?
0: Sì, se guarda, se non hanno mantenuto, l'hanno trovata, l'hanno restaurata e l'hanno presentata. Abbiamo nonni, abbiamo padri, abbiamo figli, pronipoti che seguono i nonni e presentano pure loro le macchine preferite.

0: del nostro club.
1: E dopo tanti anni di attività, c'è una storia, un veicolo che, diciamo, rappresenta particolarmente lo spirito del club?
0: Guarda, ci sono molti, però devo dire che c'è uno dei nostri che faceva parte pure del nostro comitato, ha restaurato una Topolino del 1948, che è proprio un gioiello.
1: E qual è il modello italiano che attira più l'attenzione durante i vostri eventi?
0: Se ci sono le Ferrari in fila, bello, sì, arrivano e guardano le Lamborghini, le Maserati, però quando si presenta una Fiat 500, l'occhio casca lì. Non solo, sì, guardano quelle belle macchine Ferrari, Lamborghini, Maserati, eccetera, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, però quando vedono la 500 lo devono carezzare, lo devono toccare, si fanno delle foto con la 500 e con rispetto, non con la Ferrari.
1: Quindi vanno a preferire la 500, ma senti,
0: mamma mia, incredibile.
1: Ma i membri sono soltanto o italiani o di origine italiana, o ci sono anche membri che non sono italiani?
0: La maggioranza sì, sono prima generazione, seconda e terza generazione italiani, ma ci sono pure degli altri, of course.
1: E tra i membri ci sono anche dei ragazzi giovani che non hanno nessun legame, diciamo, con delle macchine d'epoca, ma che sono appassionati del tema?
0: Sì, sì, esatto, ma questi giovani hanno già, si sono comprati, hanno restaurato che cosa? La 500.
1: Sempre lì, sempre la 500.
0: Sempre lì si casca.
1: Sempre sì. Lì.
0: Voglio dire pure sì. Che il club, dopo un paio d'anni c'era tanta, tanta richiesta e abbiamo accettato non solo le auto d'epoca, ma pure quelle moderne. Come è arrivato nel 2007? La nuova 500 moderna, la Punto, la Ritmo, altre Alfa Romeo, la Giulia e altri esempi delle macchine moderne che sono arrivate in Australia, e accettiamo pure loro nel nostro club.
1: Quali sono i prossimi eventi a cui parteciperete?
0: Oh, allora abbiamo dei raduni, andiamo a raccogliere i funghi, guardo un po', abbiamo pure il Ferragosto di Five Dock, già preparato in Northern Street di Leichhardt, altri raduni in giro a Sydney per colazioni, sia a Penrith sia in città. E viaggiamo, questo è il bello del nostro club, pure che sono macchine che hanno 60-70 anni, viaggiamo insieme.
1: Se qualcuno volesse partecipare a questi eventi o volesse diventare membro del club, sì. Come dovrebbe fare?
0: Beh, il nostro sito www.imsmc, sarebbe abbreviato Italian Made Social Motoring Club, .com.au, e possono mandare richiesta a chiedere informazioni, eccetera.
1: Ma si può diventare membri anche senza possedere un'auto d'epoca?
0: Basta avere un'auto italiana, sia d'epoca sia moderna, però devono avere una macchina.
1: Senti, ti faccio un'ultimissima domanda, credo di sapere la risposta, però te la voglio fare lo stesso. Se dovessi scegliere un solo veicolo italiano per raccontare l'Italia, diciamo, ad un australiano o anche ad una persona appunto che con l'Italia non ha alcun legame, quale sceglieresti e perché?
0: Indubbiamente la Fiat 500.
1: E perché?
0: Il perché? Perché quella macchina ha portato la motorizzazione all'Italia dopo guerra, e le famiglie italiane hanno cominciato a viaggiare tra i paesi, fra tutta l'Italia. I miei cugini si sono sposati in Abruzzo, si sono messi in 500 e sono andati in viaggi di nozze sia in Grecia sia in Francia, e questa è una grande cosa per un motorino 500.
1: E in chiusura ti chiedo, c'è un momento di questi 18 anni di vita di questo club a cui sei più legato?
0: Quando facciamo delle sfilate e camminiamo tutti insieme in fila, portando rispetto per la macchina davanti e la macchina di dietro, come loro ti guardano mentre si guida sulle strade, la cosa più bella che mi ricordo è tutti in fila, una ventina di 500, tutti insieme camminando verso Canberra, la capitale d'Australia.

0: Sono arrivati all'88esimo, Canada che conduce per 5-0 contro il Qatar con doppietta, indovina un po' di chi? Jonathan David. Al 29esimo al 48esimo saranno contenti i tifosi juventini di aver scaldato David per i mondiali.
1: Una boccata d'ossigeno, è sempre criticatissimo.
0: Sì, allora 4 reti più un'autorete, quella di Almani, però in realtà un Qatar meno matto da due espulsioni, quella di Ahmed e di Madiba al 33esimo, al 53esimo, insomma poco da dire per questa partita, nonostante il Qatar avesse esordito ai mondiali con un buon pareggio miracoloso contro la Svizzera. 5-0 quindi tra Canada e Qatar. Svizzera che in precedenza ha vinto per 4-1 contro la Bosnia Erzegovina, giustiziera degli azzurri. Anche qua sembra un risultato netto se si guarda soltanto il tabellino. In realtà la Bosnia ha dato un buon filo da torcere alla Svizzera, che soltanto al 74esimo segna la prima rete con Manzambi, che poi segna una doppietta, seconda rete al 90esimo, alla Svizzera che si porta sul 3-0. Mahmic al 93esimo riduce le distanze, rete finale di Shaka al 97esimo su rigore, espulsione di Muharamejovic all'80esimo che mette in difficoltà la Bosnia Erzegovina.
1: Facciamo ora un passo indietro, Carlo, e andiamo a ieri con l'esordio dell'Inghilterra, sempre molto attesa in queste competizioni internazionali. E Inghilterra che appunto ha esordito con un'ottima partita contro la Croazia.
0: Esatto, l'Inghilterra ha messo le carte in tavola facendo vedere di che pasta è fatta, con un rigore di Kane al 12esimo che è stato fatto ripetere visto che il portiere della Croazia si era mosso in anticipo. Kane appunto autore di una doppietta, ma la Croazia in realtà pareggia al 36esimo con un grandissimo gol di Baturina. Poi appunto seconda rete di Kane e secondo pareggio di Musa poco prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo Bellingham porta subito in vantaggio l'Inghilterra e la rete di Rashford all'85esimo conclude il match. Una buona Croazia, ma un'Inghilterra che ha subito fatto vedere di poter fare grandi cose a questi mondiali.
1: Tantissime altre partite negli scorsi giorni, tutte in esclusiva sui canali SBS. Finora, Carlo, quali sono le squadre che hanno più impressionato e quali invece quelle da rivedere?
0: Allora, detto dell'Inghilterra, sicuramente l'Argentina ha fatto molto bene, ma anche la Francia che hanno giocato mercoledì, Francia che ha battuto il Senegal anche se con diverse difficoltà, ma ha potuto godere di un super Mbappé autore di una doppietta. Ecco, Mbappé si è presentata ai mondiali così, poche ore più tardi anche l'Argentina è riuscita a fare un sol boccone dell'Algeria con un grandissimo Messi che ritorna ai mondiali ormai a 40 anni e ritorna con una tripletta che lo porta in testa alla classifica dei migliori marcatori della storia del torneo. Messi flying forward. Leo Messi! Transcends time! His 200th cap! His 6th World Cup! Another majestic moment! Ecco appunto, ricordiamo anche la sua 6ª Coppa del Mondo, visto che aveva esordito nel 2006, insomma, quando l'Italia era ancora l'Italia, Messi metteva i suoi scarpini sul campo. Bene le squadre scandinave con la Norvegia che vince grazie a Haaland contro l'Iraq guidato dall'australiano Arnold. Bene anche la Svezia che anch'essa vince di goleada 5-1 contro la Tunisia. Male, allora male per quanto riguarda il male, la Spagna che si fa bloccare da Capoverde per 0-0, una partita che è già diventata mitica appunto per via del portiere. E poi soprattutto il Portogallo che viene bloccato dalla Repubblica Democratica del Congo sull'1-1 con grandi contestazioni nei confronti di Ronaldo accusato

0: di essere diventato un po' un peso per la squadra. Vedremo se appunto Ronaldo recupera, Ronaldo che vede da parte sua Messi splendere, Mbappé, Haaland, e lui è rimasto a secco.
1: Ronaldo che tra l'altro è uscito subito dal campo, Carlo, senza, insomma, senza nemmeno salutare gli avversari, insomma, molto stizzito dalla sconfitta, dal pareggio. Veniamo ai Socceroos ora. Socceroos che ritornano in campo domani mattina alle 5 contro i padroni, uno dei padroni di casa, ovvero gli Stati Uniti.
0: E c'è appena stata una conferenza stampa di Pochettino che ha detto di ammirare l'Australia, di essere molto preoccupato e soprattutto di non volerla prendere sotto gamba. Negli Stati Uniti ha fatto il giro, hanno fatto il giro le immagini di questa difesa a 5 molto di stampo italiano, che ha messo in grandissima difficoltà la Turchia nella partita di nella prima partita. E ascoltiamo proprio Tony Popovic alla fine della sua prima partita, cosa aveva da dire per il recupero dei suoi giocatori.
2: Another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover because our young boys would never have experienced something like this. So we need to enjoy it, recover from it, and see how they are for the next match.
0: Allora, bisogna cercare di recuperare, di godersi il momento, ma soprattutto psicologicamente di recuperare. Socceroos hanno svolto partita di allenamento a porte chiuse a Auckland, proprio in vista della partita di sabato. Giocatori che sono in fiducia, come ha confermato Kay Trewin, che milita nel New York City FC nella Major League Soccer.
3: Well, obviously we've started so well now, and we spoke about, you know, pushing on and continuing. We want to obviously do better than we've ever done before at a World Cup, and that'll mean, you know, getting another result against the US and pushing through the group stage. But I think there was lots of positives from the Turkey game and just improving on them, and yeah, like I said, trying to get a positive result again.
0: Intanto il Canada con David ha segnato la terza rete, quindi triplette, capocannoniere dei mondiali, insomma il fegato dei tifosi bianconeri sta esplodendo in questo momento. Ricordiamo, sabato Australia e Stati Uniti si affrontano, c'è la diretta su SBS, collegamento che parte alle 4 del mattino, fischio d'inizio alle 5.
1: E allora voi potrete continuare a seguire i mondiali sui nostri canali, sui canali SBS, e ora passiamo dallo sport agli eventi. Come sempre in conclusione del programma di venerdì iniziamo la rubrica dedicata agli eventi da Sydney, e con un evento in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, l'autore di Pinocchio. Collodi nato nel 1826. Martedì 23 giugno 2026 alle ore 18:30 la professoressa Daniela Marcheschi guiderà una riflessione su Collodi e sulla sua opera più celebre, Le avventure di Pinocchio, mettendone in luce la sorprendente attualità e la capacità di parlare ancora al nostro presente. L'evento, si può partecipare all'evento di persona al 41 Carania Road di Riverview oppure su Zoom, ma bisogna registrarsi su www.dantealighieri.com.au.
0: Un evento invece non artistico ma per la comunità quasi di Sydney, visto che i nuovi dati nazionali mostrano che solo nel 2025 gli australiani hanno perso oltre 2 miliardi di dollari a causa delle truffe. Da qui nasce la sessione informativa Scam Awareness and Protection, organizzata dal COASIT, con interventi del personale di polizia locale e la presentazione della dottoressa Kate Gould dell'Università di Monash per scoprire come proteggersi dalle truffe online. Questo sabato alle 2:30 il COASIT si trova al Canada Bay Club, Five Dock, naturalmente a Sydney.
1: E chiudiamo al volo con un evento invece a Melbourne, o meglio a Queenscliff. Infatti ritorna alla sera del 21 giugno Night Tide, il festival del solstizio d'inverno della durata di 3 giorni, che prevede cibo, appuntamenti per piccini e anche grandi. Informazioni su nighttide.com.au.
0: Ed è tutto allora per il programma di questa mattina. Grazie per averci seguito in queste 2 ore. Naturalmente appuntamento domani dalle 8 alle 10. Quindi da Carlo Reglia e Jacopo Iannelli un saluto e un augurio di buona giornata.
1: Ciao, a domani.
0: Buona giornata.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
5: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile,